0: quédate.
1: Le das play a Brava y suenan hits.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crusty Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza, prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfruten del disco de Patri.